0: Penny Power, la forza della passione.
1: Ciao a tutti da Marcello
2: ed Elisabetta.
1: Oggi noi della Corporate Communication abbiamo un messaggio per voi.
2: Trovare i prossimi Penny Power,
1: ovvero le persone che raccontano Penny attraverso i nostri eventi, i social media e i progetti speciali.
2: Persone vere, con idee, energia e voglia di mettersi in gioco.
1: Persone di negozio, di logistica o anche della sede.
2: Ognuno con il proprio stile e il proprio talento.
1: Come Penny Power avrai a disposizione un telefono aziendale, una mail dedicata, formazione e supporto e contatto diretto proprio con noi.
2: E anche il tempo necessario per creare contenuti e partecipare alle iniziative aziendali.
1: Per candidarti è sufficiente inviare un video messaggio al numero WhatsApp 335 622 6995.
2: Mi raccomando, nome, cognome e negozio, magazzino o sede.
1: E raccontaci in pochi secondi perché potresti essere il prossimo Penny Power della squadra.
2: Noi siamo pronti ad ascoltarti.
1: Penny Powers, le persone che fanno vivere Penny dentro e fuori l'azienda. Ti aspettiamo.
0: Penny Power, la forza della passione.
3: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Buongiorno a tutti e ben svegliati da Marta Amato nel Tra di noi di martedì 13 ottobre. Oggi giornata letteralmente spaziale. Andremo in orbita non solo con i Pokémon, ma anche con le risorse umane. Poi ci aggireremo per gli Stati Uniti d'America insieme ad un marsupiale, ma ce n'è per tutti i gusti, perché fra 883 George Clooney e Festa del Cinema di Roma spazieremo fra serie da non perdere, ristoranti da provare e film che stanno per essere proiettati nelle sale. Tutto questo incorniciato dalle vostre dediche e richieste musicali, ovviamente al nostro numero WhatsApp, il 345-4530-423. Si parte!
1: Tra di noi, la giornata di Penny
2: inizia con una canzone.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ancora buongiorno da Marta Amato con voi nel Tra di noi. Se pensavate di averle viste tutte, preparatevi. C'è un nuovo astronauta lassù nello spazio. L'Agenzia Spaziale Europea ha rilasciato un video in cui si vede un pupazzo di Pikachu fluttuare allegro a gravità zero all'interno della stazione spaziale. Sì, avete capito bene, mentre noi lottiamo per trovare il segnale 5G in autostrada, i Pokémon hanno conquistato l'orbita terrestre. Altro che lanciare la sfera Poké urlando Pikachu, scelgo te, come facevamo da bambini davanti alla TV. Lassù, se ti scivola la Pokéball dalle mani, rischi di vederla fluttuare dritta verso Marte e addio cattura. Ma adesso voglio sbloccare un ricordo a tutti i millennials all'ascolto. Quale Pokémon vorreste vedere fluttuare nello spazio? Magari un buffo Jigglypuff oppure un focoso Charizard? Scrivetemelo al 345 4530 423. Intanto ascoltiamo Dua Lipa con Levitation.
2: Tra di noi, il buongiorno a ritmo di musica.

E ancora buongiorno dalla vostra Marta in questo Tra di noi, dove arrivano le vostre dediche richieste musicali. Ma attenzione, perché i millennials sono con noi e ci hanno scritto quale Pokémon vorrebbero vedere nello spazio. Ci scrivono: buongiorno, nello spazio solo un Pokémon ci può stare, il leggendario Rayquaza, il Pokémon che consuma l'ozono e i meteoriti per la sua mega evoluzione. Si tratta, ragazzi, se non lo conoscete, di un bellissimo draghetto che svolazza qua e là, molto bello, di un colore verde brillante. Andiamo avanti con le vostre dediche. Ci scrivono: buongiorno a tutti, vorrei salutare le mie ragazze del cuore, Jessica e Nunzia del Penny di Bergamo, mi mancate un casino. Per voi la canzone Partenope di Serena Brancale.

0: Le 6.53 che scoccano in questo istante, momento di oroscopo.
1: Tra di noi, l'oroscopo di Penny FM.
0: Ariete, le vostre idee audaci riceveranno finalmente il via libera e il supporto che meritate. Toro, una piacevole stabilità affettiva vi regalerà la serenità necessaria per pianificare un grande passo. Gemelli, nuovi incontri stimolanti vi apriranno porte inaspettate. Cancro, l'orizzonte si allarga con una ventata di novità, una ritrovata libertà che accenderà il vostro entusiasmo. Leone, riconnettervi con le vostre emozioni vi guiderà verso una scelta che valorizzerà il vostro futuro. Vergine, un progetto a cui tenete molto inizierà a dare frutti concreti. Bilancia, un intuito formidabile vi permetterà di cogliere al volo un'opportunità d'oro prima di chiunque altro. Scorpione, ritroverete una perfetta armonia interiore che vi aiuterà a risolvere una vecchia questione in sospeso. Sagittario, il vostro carisma è alle stelle, sarete il centro dell'attenzione e otterrete facilmente ciò che volete. Capricorno, la vostra determinazione incrollabile vi porterà a tagliare un traguardo ambizioso che credevate ancora lontano. Acquario, una scintilla di pura creatività vi permetterà di rivoluzionare al meglio la vostra routine e stupire chi vi circonda. Pesci, l'amore e l'affetto delle persone care vi avvolgeranno, donandovi la carica per realizzare un piccolo sogno nel cassetto.
1: Tra di noi, l'oroscopo di Penny FM.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi per augurarvi buoni acquisti.
1: Penny, freschezza, qualità e risparmio.
0: Ma certo, freschezza e risparmio garantiti da Penny. Allora sentiamo dal nostro gastronomo di fiducia, Carlo Sciacca, come preparare la mortadella. L'ho intervistato per noi il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Partiamo dal più semplice dei salumi, no? La mortadella. Cosa ci puoi dire sulla mortadella?
4: Allora, bene, sulla mortadella potremmo fare dei discorsi che durano delle ore, anche per la sua storia è uno dei salumi antichi che esiste, addirittura si risale a ricette degli antichi etruschi o dei romani. Infatti il nome mortadella deriva o da mirtum, perché addirittura anziché il pepe o il pistacchio si usava il mirto per aromatizzarla, o mortaium, perché veniva fatto sul mortaium. Viene classificato come un prodotto grasso, ma non è vero. Più che grasso è un prodotto iperproteico, e quindi tutti gli sportivi all'ascolto potrebbero mangiare delle buone fette di mortadella appena tagliate.
0: Quanti consigli utili nella spesa di oggi. Se cercate il massimo del gusto per i vostri panini o per un aperitivo in compagnia, provate la mortadella suprema Fiorucci, preparata secondo la tradizione culinaria italiana con carni selezionate di alta qualità. Si distingue per il suo profumo intenso e una morbidezza unica che si scioglie letteralmente in bocca. Oltre a essere una vera goduria per il palato, è un'ottima fonte di vitamina B6 e zinco, perfetti per supportare il metabolismo energetico e le difese immunitarie quotidiane, proprio come abbiamo sentito. Oggi questa eccellenza è in offerta e viene solo 1,49 euro.
1: Penny, freschezza, qualità

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Portate in tavola i ceci My Bio. Grazie al loro contenuto di fibre, proteine e vegetali, sono l'alleato perfetto per favorire la digestione e garantire un senso di sazietà prolungato. Provateli in una calda zuppa, in una fresca insalata. Anche la celebre food blogger Benedetta Rossi li ha scelti per le sue schiscette. Correte a scoprire la ricetta su penny.it. Adesso li trovate scontati del 33% a soli 99 centesimi. E per i vostri secondi lasciatevi conquistare dalla tenerezza dei nostri merluzzetti atlantici. Leggeri nutrienti, sono ricchi di fosforo e selenio, una combinazione minerale formidabile per stimolare la memoria, favorire la concentrazione e proteggere le cellule dallo stress ossidativo. Ricordate di passare in cassa la vostra alleata del risparmio. Solo con Pennycard questa specialità è vostra con il 24% di sconto a solo 1,99 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Ancora buoni acquisti dalla vostra Marta Amato. Oggi inizia ufficialmente la festa del cinema di Roma. Quest'anno la kermesse si apre nel segno del mito, dedicando l'immagine ufficiale e un grande omaggio all'intramontabile Monica Vitti, musa eterna del nostro cinema, che con la sua ironia e il suo talento guiderà idealmente questa edizione. L'auditorium si illumina fin da subito con un programma incredibile. Ad aprire la kermesse stasera è l'atteso film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, che porterà sul red carpet un cast italiano stellare, da Stefano Accorsi a Emanuela Fanelli. Ma occhi aperti nei prossimi giorni, perché i grandi ospiti internazionali sono già pronti a sbarcare nella capitale. Tra i momenti più emozionanti c'è grandissima attesa per il premio alla carriera a Javier Bardem, che sarà premiato niente meno che dal nostro Paolo Sorrentino. Insomma, saranno 13 giorni di grandissimo spettacolo tra interviste, anteprime e incontri ravvicinati con le star.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Cominciamo la giornata con la freschezza delle nostre clementine. Sono l'alleato ideale per rinforzare i capillari e supportare il microcircolo, offrendo al contempo un basso indice glicemico. Succose e facilissime da sbucciare, sono lo snack ideale per tutta la famiglia a un prezzo eccezionale, solo 1,59 euro. E per riscaldare le vostre serate in compagnia, riscoprite il gusto inconfondibile delle castagne. Molto più di un semplice frutto, sono una fonte preziosa di acido folico e fibre prebiotiche, fondamentali per favorire la rigenerazione cellulare. Un piacere della tradizione, perfetto da preparare al forno o in padella. Vengono solo 3,99 euro.
0: La frutta e verdura di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card. Penny.
1: Lo so fumare a letto un brutto

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Michele Bravi, prima o poi su Panni FM, rieccoci insieme ancora. Buoni acquisti da Marta Amato.
2: Salva spesa di Penny.
1: Le vostre marche preferite vi aspettano da Penny, soprattutto quando parliamo di pulizia tendiamo ad affezionarci a certi brand. Sentite un po' cosa hanno risposto al caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, i nostri clienti mentre facevano shopping da Penny.
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: Ho visto che ha preso dei detersivi per la pulizia della casa, cosa usa?
5: La moglie detta Dash o Dixan o Sole, ossia, insomma quelle marche conosciute.
4: Però ho visto anche che lei ha preso anche degli altri prodotti, non so, mi sembra questo è per...
5: per disinfettare il vicinet, okay. Sono dei detersivi di uso comune.
4: Quanto è importante la pulizia dentro casa?
5: Beh, molto importante perché è alla base dell'igiene.
1: Beh, la moglie detta, certo, le donne sanno cosa serve in casa ed è bello sentire che anche per gli uomini la pulizia è la base dell'igiene. Se anche per voi è importante, allora nello speciale salva spesa vi aspetta il detersivo per lavatrice Dixan. La confezione da 82 misurini viene solo 13,99 euro.
2: Le offerte salva spesa di Penny.

0: amico.
1: Se cercate l'ispirazione per i vostri piatti e volete accelerare la raccolta punti, ci pensa Penny.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Con il pesto genovese Barilla il successo a cena è assicurato grazie agli oli essenziali del basilico fresco, vanta naturali proprietà digestive purificanti. Il suo acquisto vi regala ben 20 punti extra per la collezione I piatti della tradizione, l'esclusiva linea in ceramica resistente e lavabile in lavastoviglie. Se volete esplorare nuovi sapori, scegliete la salsa di soia Kikkoman, ricca di enzimi attivi e antiossidanti naturali che stimolano il metabolismo. È perfetta per sfumare a fine cottura un velocissimo wok di noodles con pollo e verdure. Mettetela alla prova, vi garantisce altri 30 punti extra per richiedere ancora più velocemente i vostri premi preferiti.
2: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Un grandissimo buongiorno e ben ritrovati su Penny FM in questo martedì 13 ottobre. Da Marta Amato il benvenuto a tutti voi. Visto che siete di famiglia, ci teniamo a ricordarvi qualche trucco per risparmiare e goderci la giornata insieme. Oggi alleggeriamo lo scontrino. Vi ricordo che potete usare i vostri buoni pasto elettronici direttamente alle casse abilitate. Potete pastarne 8 per scontrino. E poi un piccolo promemoria importante: l'esclusiva collezione I piatti della tradizione terminerà il 1 novembre. Non lasciatevi sfuggire i modelli in ceramica lavabili in lavastoviglie, sono davvero fantastici per la tavola di tutti i giorni. Buon proseguimento di spesa con i Gold di Penny FM.
1: I Gold di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Scegliamo acqua Sant'Anna frizzante per un'idratazione bilanciata grazie al suo bassissimo residuo fisso e al ridotto contenuto di sodio e l'alleata ideale per favorire la diuresi e contrastare la ritenzione idrica. Con il premio miglior prezzo dell'anno, la confezione da 6 bottiglie è scontata del 50% e viene solo 1,77 euro. E per i vostri momenti di svago e per ricaricarvi dopo una lunga giornata, Pepsi offre un'immediata sferzata di energia e freschezza, ideale per risvegliare la reattività mentale grazie al suo bilanciato tocco di caffeina, perfetta da abbinare a un hamburger gourmet al salmone con salsa tartara e vostra soli 52 centesimi.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: E rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Ancora buoni acquisti e buon martedì da Marta Amato con voi in diretta. È il momento di viaggiare insieme. Oggi vi porto in Sicilia, a Lentini.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
0: Ben ritrovati su Penny FM. Oggi vi svelo il fascino millenario di Lentini, in provincia di Siracusa, l'antica colonia greca celebrata in tutta l'isola come la rigogliosa città delle arance.
1: Il nostro weekend.
0: Lentini si arriva in auto con la A18 Catania-Siracusa, in treno alla stazione cittadina o in aereo all'aeroporto di Catania-Fontanarossa. Provate la vera cucina del territorio al ristorante Maidda. I loro piatti appartengono alla più autentica filosofia slow food locale, come i tradizionali primi fatti in casa e le specialità chilometro zero. Per soggiornare, il B&B Il Palazzo vi aspetta all'interno del monumentale ottocentesco Palazzo Aletta de Geronimo, per farvi dormire nel fascino di una dimora storica nel pieno centro della città.
1: Cosa vedere?
0: La chiesa madre di Santa Maria, autentico gioiello architettonico del barocco siciliano. Palazzo beneventano, imponente e sfarzosa testimonianza della rinascita nobiliare ottocentesca, ricca di reperti e fascino d'altri tempi. Le sponde del Biviere, il leggendario lago artificiale immerso nella natura, ideale per una passeggiata dedicata al birdwatching.
1: Cosa mettere in valigia?
0: I cuddiruni, dei calzoni con un bordo a cordoncino tipici delle feste. Ecco la ricetta del capo gastronomo della Sicilia, Carlo Sciacca.
2: È una via di mezzo tra una focaccia e un colzone. A Lentini la tradizione comanda un impasto a base di semola di grano duro che accoglie un mix con broccoli neri stufati con la cipolla, delle acciughe sott'olio per dare sapidità, o possiamo usare in alternativa della salsiccia, delle olive nere, della tuma e una spolverata di pecorino siciliano. Richiudiamo, spennelliamo con olio extravergine d'oliva e in forno a 220 gradi per almeno 20 minuti finché non risulterà totalmente dorato. Buon appetito a tutti!
0: E tutti gli ingredienti vi aspettano al Penny di Lentini in Viale Regione Siciliana 2. Alla prossima settimana, un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Grazie alla collaborazione con la celebre food blogger Benedetta Rossi potete preparare delle deliziose sfogliatelle alle mele, frutti preziosi che grazie alla ricchezza di pectina e fibre idrosolubili aiutano a mantenere regolare l'indice glicemico e a favorire il naturale benessere intestinale. La base perfetta è la pasta sfoglia fior di pasta, eccezionale per fragranza e consistenza. Oggi vostra soli 79 centesimi. Vi basterà inquadrare il codice QR sul volantino per scoprire tutti i passaggi della ricetta. La convenienza continua poi direttamente alle casse estraendo la Penny Card. Con una spesa minima di 40 euro e un piccolo contributo di 5 euro riceverete l'esclusivo set autunnale firmato Benedetta Rossi, composto da contenitore portapranzo e borsa termica abbinata, ideali per mantenere fresche le vostre creazioni ovunque andiate.
0: Fai la spesa con Benedetta.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Ancora buoni acquisti a tutti i nostri clienti Penny. Se cercate l'ispirazione per i vostri pranzi fuori casa, la grande convenienza continua direttamente alle casse di Penny. Mostrando la vostra fedele alleata del risparmio, la Penny Card, potrete portarvi a casa un regalo esclusivo pensato per svoltare la vostra routine quotidiana. Con una spesa minima di almeno 40 euro e l'aggiunta di un piccolissimo contributo di 5 euro, riceverete lo straordinario set autunnale coordinato, scelto e firmato personalmente dalla nostra food blogger Benedetta Rossi. Questo kit include un praticissimo contenitore porta pranzo ermetico, perfetto per ospitare le vostre ricette preferite, abbinato a una capiente borsa termica isolante. Entrambi gli accessori sono stati progettati per mantenere la perfetta freschezza e la temperatura ideale delle vostre creazioni culinarie in ogni momento della giornata, sia in ufficio sia durante una gita all'aperto. Proprio di questo ne ha parlato il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, direttamente con Benedetta Rossi.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
2: Ben ritrovati da Giovanni Martinez su Penny FM per un nuovo incontro con Benedetta Rossi, la nostra food creator, che dopo l'estate ha preparato per noi una sorpresa utile, adatta alla ripresa delle attività e dedicata a un momento comune, la pausa pranzo. E allora diamo il benvenuto a Benedetta Rossi su tutti i Penny d'Italia. Ciao Benedetta.
3: Ciao Giovanni e un saluto a tutti gli amici di Penny.
2: Benedetta, sei sempre più vicina alle esigenze dei nostri clienti e vorrei chiederti perché hai pensato a questi contenitori portapranzo, tra l'altro molto belli e funzionali.
3: Oh Giovanni, mi fa davvero piacere che ti piacciono.
2: Sì, molto.
3: Allora, l'idea è nata proprio ascoltando le storie, le confidenze di chi mi segue ogni giorno, perché ormai nella vita di tutti i giorni, che è diventata un po' frenetica, la pausa pranzo fuori casa, insomma, è un momento fondamentale, però spesso è un po' difficile da organizzare, quindi ho pensato insieme a Penny a questi contenitori porta pranzo, perché volevo qualcosa che rispondesse a delle esigenze ben precise. Prima di tutto la comodità e l'organizzazione, quindi dovevano esserci degli scomparti capienti che permettessero di separare i cibi in modo da poter portare da casa un pasto completo ed equilibrato. E poi insomma abbiamo pensato anche all'estetica, perché anche l'occhio vuole la sua parte, quindi mangiare in un contenitore curato, insomma, anche nel design, può rendere la pausa pranzo un momento più piacevole.
2: Sono pienamente d'accordo, però adesso voglio un consiglio furbo per tutti quanti. Ci puoi dire cosa portarci appunto per la pausa pranzo, visto che c'è anche questa comoda borsa termica abbinata?
3: Allora, io proprio qualche giorno fa è uscito un video con delle idee per fare delle schiscette originali per il pranzo in ufficio. E anche per pensare a chi vuole cambiare un po' e non mangiare il solito panino. Quindi un'idea potrebbe essere un'insalata di ceci e salmone con le verdure cotte, poi con la borsa termica il salmone rimane fresco, insomma, è assicurato fino alla pausa pranzo e anche il suo sapore rimane intatto. Oppure delle polpette di fagioli accompagnate a della zucca arrosto, che sono buonissime anche a temperatura ambiente. E un'altra idea che ho condiviso nel video è un couscous con piselli, zucca e speck. Poi nella borsa termica possiamo mettere all'interno anche uno yogurt, un po' di frutta, insomma, che possiamo mangiare a metà mattina oppure nel pomeriggio.
2: Quindi una borsa completa dove ci sta tutto, quindi possiamo rilassarci anche al lavoro, lo possiamo dire.
3: Esatto.
2: Senti Benedetta, visto che la mattina poi abbiamo poco tempo per preparare, ci dai anche una ricettina super veloce per una buona pausa pranzo?
3: Allora, vi do proprio la ricetta dell'insalata di ceci, quella che ti dicevo prima, visto che si prepara in pochissimi minuti, visto che useremo sia i ceci lessati che il contorno di verdure surgelate. Quindi partiamo proprio cuocendo in padella per una decina di minuti il contorno di verdure con uno spicchio d'aglio e un po' d'olio. Scoliamo e sciacquiamo i ceci lessati e li mettiamo in una ciotola, poi tagliamo a pezzetti 100 g di salmone affumicato.

0: Spiegato, aggiungiamo i ceci e le verdure cotte e condiamo con sale, pepe e un po' d'olio. Una bella mescolata ed è pronta, si prepara veramente in 10 minuti.
1: Io me la preparo sicuramente, guarda, mi hai convinto pienamente. Senti, c'è un aspetto molto interessante, perché questi contenitori portapranzo certamente hanno mille usi, un po' come hai detto tu, ma servono anche per evitare di sprecare cibo. E tu, che condividi con i valori Penny proprio la lotta allo spreco alimentare, che hai, come hai detto prima, anche un contatto quotidiano con i nostri clienti, che consiglio antispreco ti senti di dare?
0: Ma guarda, io quello di lo faccio io, sono la prima a fare questa cosa, cioè di riutilizzare gli avanzi della cena per il pranzo. Ad esempio, io che amo mangiare tanto le verdure cotte, i legumi, poi dopo li utilizzo il giorno dopo quasi sempre per condire la pasta oppure il riso. Poi un altro aspetto che insomma uno spesso non pensa, però utilizzando un contenitore portapranzo, tutte le volte che si mangia fuori casa si riduce anche l'utilizzo di plastica monouso.
1: Giusto.
0: Che è insomma un aspetto non meno importante. E poi quello che abbiamo realizzato con Penny è anche le posate all'interno, quindi è anche un piccolo contenitore per mettere il condimento oppure il formaggio grattugiato, quindi insomma sono delle piccole attenzioni che aiutano tanto, secondo me.
1: Direi proprio di sì, avete pensato veramente a tutti. Quindi a questo punto facci un invito e un saluto per i nostri clienti.
0: Un saluto a tutti voi e vi aspetto da Penny per scoprire il contenitore portapranzo con la sua borsa termica, firmato Fatto in Casa da Benedetta. Ci sentiamo prestissimo.
2: Ciao!
1: E allora grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e vi ricordo che potete ottenere il contenitore portapranzo con tutti gli accessori e la borsa termica Benedetta Rossi solo qui da Penny. Fino al 21 ottobre basta fare 40 euro di spesa con la Penny Card e aggiungere un piccolo contributo da 5 euro.
3: Fatto in Casa da Benedetta, con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per un viaggio fra i sapori più ricercati arriva il nostro marchio Le Specialità Cuor di Terra. Lasciatevi conquistare dall'Emmentaler svizzero grazie alla presenza di zinco ad alta disponibilità e l'alleato per stimolare le difese immunitarie e favorire il benessere della pressione arteriosa, rimanendo naturalmente privo di lattosio grazie alla sua lunga stagionatura. Presentando la Penny Card potrete portarlo in tavola con uno sconto del 20% a soli 2,79 euro. Le sorprese per il vostro palato continuano con la porchetta toscana. Grazie alla sapiente cottura lenta al forno, preserva un eccellente profilo di vitamine del gruppo B e selenio per ottimizzare il metabolismo energetico e proteggere le cellule dallo stress ossidativo. Non lasciatevi sfuggire questo vero capolavoro di sapore. Oggi è vostra a soli 2,49 euro.
0: Cuor di Terra, le specialità, il sapore della tradizione.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Preparatevi a stregare i vostri piccoli ospiti con le caramelle assortite di Halloween. Grazie a un goloso mix di estratti di frutta e zuccheri a rapido assorbimento, sprigionano un'immediata ondata di buon umore, ideale per ricaricare le energie durante la caccia ai tesori della notte. Il loro prezzo è una vera magia, sono vostri a solo 1,69 euro. E per esplorare il vostro castello in totale sicurezza, lasciatevi conquistare dai calzini antiscivolo di Halloween, disponibili in tante fantasie. Mantengono i piedi caldissimi isolandoli dal freddo, mentre i cuscinetti geometrici in silicone sul fondo agiscono come un superpotere che azzera gli scivoloni sui pavimenti lisci. Saranno vostri a soli 3,99 euro.
0: Penny Halloween, prezzi spaventosi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Fulminacci con Stupida Sfortuna, e anche per questa mattina è tutto, amici. Il nostro appuntamento per oggi finisce qui, ma la giornata è appena iniziata e va vissuta al massimo. Prima di salutarci vi lascio con la dritta perfetta per svoltare la mattinata. Se siete già in fila alle casse o state per riempire il vostro carrello, ricordatevi che potete alleggerire il conto e ottimizzare il budget usando i buoni pasto digitali. Potete cumularne fino a un massimo di 8 per ogni singola transazione. Il modo più smart, comodo e veloce per azzerare la spesa del reparto food. Mettete in tasca il risparmio, caricate il sorriso e vi auguro una giornata semplicemente fantastica. Grazie per essere stati in mia compagnia. Un bacio grande da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme, i consigli dei nostri stili.
1: Le offerte salva spesa di Penny.
2: Che l'Italia sia il più grande consumatore di pasta al mondo non è un segreto, ma in media quanta pasta mangiano gli italiani in un anno? Provate a pensare una cifra, vediamo. Secondo gli studi di Unione Italiana Food sono più di 23 kg di pasta a persona e chissà ovviamente con quante ricette. Intanto ascoltiamo le vostre, i nostri clienti.
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: La pasta ai frutti di mare, mi piace mangiarla, l'adoro.
5: Spaghetti alle vongole, che a me piace il pesce perché è sano, veloce, si fa in 5 minuti.
6: A me piace a pomodoro oppure alle erbe, salvia, rosmarino, cipolla, aglio, prezzemolo, basilico, tutto un trito, è buonissima.
7: Al sugo, che al pesto, anche in bianco.
8: L'insalata di pasta, pomodoro, mozzarella, basilico.
9: Quella con le melanzane e alla norma.
10: Melanzane e ricotta grattugiata.
2: Beh, pasta alla norma, ovviamente, ricotta grattugiata, siamo in Sicilia, semplice e buonissima. Ma visto il grande consumo di pasta, non è un caso che tra i prodotti salva spesa di questa settimana ci sia proprio la pasta Barilla, con gli immancabili spaghetti e le comode penne rigate. Al prezzo, mi raccomando, salva spesa di soli 99 centesimi al chilo.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Tra le buone abitudini che non tramontano mai, bisogna ricordarsi di bere acqua in modo regolare lungo tutto il corso della giornata. Bere 2 litri al giorno aiuta ad esempio la digestione, mantiene la pelle più luminosa. Da Penny, acqua frizzante Sant'Anna, in una confezione da 6 pezzi con la coccarda. Miglior prezzo dell'anno Penny, scontata del 50% a 1,77 euro. E poi, prima di arrivare in cassa, facciamo la scorta di Pepsi, famosa bibita inventata da un farmacista della Carolina del Nord alla fine dell'Ottocento negli Stati Uniti. Nei nostri punti vendita, la lattina di Pepsi, classica e senza zucchero, è in offerta a 52 centesimi.
0: Risparmia con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Ottobre porta con sé la frizzantezza delle bollicine con il verduzzo bianco, un vino che potete accompagnare ad antipasti di pesce come crostini di baccalà, cocktail di gamberi o crocchette di salmone. Ora che sappiamo come abbinarlo, ho chiesto a Roberta, una nostra cliente di Torino, qual è l'atmosfera migliore per assaporare un calice di vino.
2: Penny e Fer, l'ho chiesto a voi.
3: L'atmosfera secondo me è più bella per godere di un buon bicchiere di vino sicuramente e farlo in compagnia, ma ancora di più è secondo me con magari quell'amica o quelle due amiche a casa in inverno, aprire una bottiglia di vino insieme e raccontarsi della propria vita, delle proprie avventure, disavventure, successi, anche perché no, fallimenti, e brindare insieme e passare una buona serata insieme. Secondo me questa è l'atmosfera migliore.
1: E mi trovo pienamente d'accordo con la nostra Roberta. Se anche voi cercate questa atmosfera, allora potete chiamare tutti gli amici più stretti, perché adesso, per tutto il mese di ottobre, con lo speciale 5 più 1 gratis, portate a casa ogni bottiglia di verduzzo frizzante a solo 1,66 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E andiamo a parlare adesso dell'acqua Sant'Anna, che è certamente una delle acque minerali più famose, probabilmente perché tra le più leggere e povere di sodio al mondo, quello che viene tecnicamente chiamato residuo fisso. Se combiniamo queste proprietà col gusto vivace delle bollicine, avremo una vera e propria bevanda, la cui effervescenza pulisce la bocca ed è ottima per accompagnare antipasti di mare, verdure o piatti freschi, perché ne esaltano il sapore senza coprirli. Provare, come si suol dire, per credere. L'acqua frizzante Sant'Anna è in super occasione e da Penny, con lo sconto del 50%, portate a casa la confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 1,77 euro. Non a caso ha il bollino di miglior prezzo dell'anno Penny. Se vogliamo comunque mantenerci sull'analcolico, possiamo pensare anche a una buona Pepsi, classica ma anche senza zucchero, da abbinare in questo caso come aperitivo con arachidi tostate e salate, al classico burger con patatine, ma anche con il pollo al curry, le cui spezie indiane creano un piacevole contrasto con la tipica freschezza della Pepsi. Dunque, Pepsi classica o senza zucchero, da Penny la trovate a 52 centesimi la lattina.
0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: Ancora insieme su Panni FM, Marta Amato con voi per consigliarvi piatti di pasta che possiamo portare in tavola dopo una giornata di lavoro. Che ne dite delle penne all'arrabbiata? Abbiamo chiesto al cuoco Marco Serra la ricetta.
2: Penni FM lo ha chiesto a voi.
3: Pomodoro fresco, io metto tutto il pomodoro, anche con i semi e tutto il resto, ma va bene anche una passata senza troppi problemi. L'aglio va sempre fatto soffriggere intero o perlomeno a metà, togliendo all'interno l'animella. Dopo che ha soffritto ci butti dentro il peperoncino, perché più tieni il peperoncino dentro a soffriggere e più diventa praticamente arrabbiato e molto più piccante. E poi si fa bollire almeno un 15 minuti.
1: Un piatto super piccante ma super gustoso. Fra l'altro il peperoncino è un alleato della crescita dei capelli grazie alla capsaicina, la sostanza responsabile del suo sapore piccante. Da Penny con il 20% di sconto, le penne all'arrabbiata, gli allegri sapori, vengono solo 1,59 euro.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
4: Basta un Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ogni giorno beviamo acqua e bibite. Fare scorta al momento giusto con le offerte di Penny permette di spendere meno. Se per un pranzo o una serata in compagnia preferite una bevanda dolce e frizzante, scegliete la Pepsi Cola che adesso è in offerta. Trovate sia la versione classica sia quella senza zucchero per chi deve fare attenzione a non assumerne troppo. La lattina da 33 centilitri di Pepsi classica e Pepsi senza zucchero costa appena 52 centesimi. Bere a sufficienza è importante ogni giorno e conviene avere sempre anche una buona scorta d'acqua in casa. L'acqua frizzante Sant'Anna è proposta al miglior prezzo dell'anno Penny per questo prodotto, sconto del 50%. La confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri di acqua frizzante Sant'Anna costa in tutto 1,77 euro.
0: Penny insieme, Mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.

0: e verdura di Penny.
1: Ancora insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per consigliarvi i prodotti di Penny da portare in tavola. Un alimento che non dovrebbe mai mancare, l'insalata. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, vi ha chiesto come la preparate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ma in realtà mi piace variare, quindi mi piace cambiare anche il tipo di insalata.
4: Ma come la condisci, come la prepari?
3: Allora la metto direttamente nella vaschetta che devo mangiare, quindi poi olio, o anche mi piace aggiungere l'avocado per esempio, olio, soia, magari liquida, al posto del sale e basta.
4: E se la vuoi fare un po' più ricca, per esempio, cosa ti piace aggiungere, a parte l'avocado?
3: Che è il finocchio, il pomodoro, ciliegino, carote, insomma un po' di tutto.
1: E per fare il pieno di insalata scegliete l'insalata ricca del nostro marchio Naturae, che privilegia l'impiego di tecniche agronomiche rispettose della valorizzazione delle colture in ogni fase del percorso, dal campo alla tavola, per offrirvi prodotti freschi e accuratamente selezionati.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
5: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: E passiamo ad un'offerta che ha il sapore degli sconti. Siamo infatti nello speciale sconti fino al 50% di questa settimana. Ma un'offerta che ha anche il sapore della bontà di due prodotti che possiamo combinare insieme in una buona ricettina. I merluzzetti in umido con pomodorini e fagioli cannellini. Per la ricetta utilizziamo i merluzzetti atlantici e i fagioli cannellini mai bio. Andiamo alla preparazione. Soffriggiamo in una padella uno spicchio d'aglio con uno scalogno tritato e aggiungiamo a seguire i pomodorini. Dopo qualche minuto aggiungiamo i fagioli cannellini mai bio, sfumando con un po' di vino bianco. Dopo 5 minuti inseriamo anche i merluzzetti atlantici e copriamo con un coperchio per una decina di minuti. Impiattiamo alla fine con una manciata di prezzemolo fresco. Per questa e tante altre ricette approfittiamo dello speciale sconti fino al 50%. I fagioli cannellini, borlotti, ma anche i ceci mai bio li mettete in padella in sconto del 33% a 99 centesimi la confezione. Aggiungiamo alla padella anche i merluzzetti atlantici che sono in sconto del 24%, mezzo chilo a 1,99 euro, ma solo con Penny Card. Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: È arrivato il cashback.
1: Con le giornate che si accorciano, i primi freddi, non c'è niente di meglio che coccolarsi con qualcosa di caldo e confortante. Ecco perché oggi vi consiglio di portare in tavola le minestre Knorr. Sono preparate con ingredienti selezionati, senza conservanti né coloranti, pronte in pochi minuti per regalarvi tutto il sapore delle verdure. È il comfort food perfetto per riscaldare l'autunno in modo leggero. Acquistando le minestre Knorr riceverete subito 10 punti extra sulla Penny Card, un'occasione per accelerare la vostra collezione e tagliare dritti al traguardo dei premi che desiderate.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: L'autunno è appena entrato e certamente clementine e castagne sono i frutti simbolo di questa stagione, perché sono capaci di evocare con i loro profumi, colori e sapori l'atmosfera dei mesi più freddi. Oggi sono un po' romantico. Andiamo alla castagna, perché la castagna veniva detta il pane dei poveri, perché è stata per secoli l'alimento base delle comunità montane e delle famiglie meno abbienti. Nella cultura popolare rappresenta la protezione e il calore della famiglia. Ma ricordiamo una cosa importante: è un frutto energetico, ricco di carboidrati complessi, fibre e sali minerali che sono ideali per affrontare il cambio di stagione. Le castagne da Penny vengono solo 3,99 euro al chilo. E rimango ancora un po' con la vena romantica e posso dirvi che potremmo chiamare le clementine il sole d'autunno. Con il suo colore arancione brillante e il profumo intenso richiama proprio la vitalità e apporta un carico, tra l'altro prezioso, di vitamina C per preparare il sistema immunitario all'inverno. Non facciamoci mancare questo sole d'autunno e mettiamo a tavola anche per i nostri bambini le clementine, che sono in promozione al Banco Frutta e Verdura a 1,59 euro al chilo.
0: Le offerte di Penny che riscaldano l'autunno.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Quando fuori l'aria si fa più fresca, viene voglia di profumo di dolci appena sfornati, ad esempio lo strudel di mele che sa di montagna e di casa. Adesso è in offerta quello surgelato e già pronto che basta solo infornare. Se però avete voglia di prepararlo con le vostre mani, ascoltate cosa suggerisce Martin, un cliente di Penny originario della Germania.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Per fare un buono strudel ci vogliono delle mele tagliate piccole piccole, anche dell'uva passa, pan gratato e ovviamente la cannella. La mia mamma dice che per fare un ottimo strudel bisogna mettere anche un goccio di succo di limone nell'impasto. È buonissimo.
1: Grazie a Martin per questo segreto per preparare lo strudel perfetto. Se oggi non avete tempo, potete anche prenderlo già pronto. In offerta lo strudel di mele cuor di terra surgelato. Basta infornarlo e attendere che il profumo delle mele si espanda per la casa e ci richiami in cucina. Lo strudel di mele surgelato cuor di terra costa 1,99 euro.
0: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi bisogna approfittare del fuori tutto, quindi tutti i clienti dentro per il fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa, dalla cucina al bagno allo sport. I vostri articoli preferiti, di cui non potete fare a meno, che quotidianamente utilizzate, oggi li trovate a metà prezzo. Quindi invitate amici, parenti, tutti da Penny oggi, perché è arrivato il fuori tutto. Ripeto, sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. È l'occasione giusta anche magari per fare un bel regalo. Magari regaliamo un articolo sportivo, un qualcosa per il bagno ad una persona speciale. Oggi, ripeto, è il giorno giusto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. Fuori tutto!
0: Risparmia con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.
1: Semplicemente ho perso la mia mente.

0: Label, i marchi propri di Penny.
1: Quando la sveglia suona presto, ci serve una colazione semplice ma soddisfacente che ci dia una spinta in più ad alzarci dal letto. Cosa ne dite di biscotti molto buoni ai quattro cereali e allo stesso tempo salutari? Da Penny ci sono i frullini Wellness, nati dalla collaborazione tra Penny e AIRC, Fondazione per la Ricerca contro il Cancro. La ricetta per questi biscotti, e anche quella di altri 8 prodotti Wellness, è stata messa a punto dai nutrizionisti di AIRC in base alle ricerche scientifiche per un'alimentazione sana, ricette semplici e pochi ingredienti, poco sale, poco zucchero. Riconoscete questi 9 prodotti perché sono contrassegnati dal logo AIRC. In particolare, i frullini ai 4 cereali Wellness sono senza zuccheri aggiunti, ricchi di fibre e preparati con farina poco raffinata e uova fresche italiane. Sono ideali per accompagnare il caffè, il tè o una tazza di latte al mattino. Grazie alla promozione di Penny, sconti fino al meno 50%, scegliete i frullini ai 4 cereali Wellness nella confezione da 300 grammi. Sono scontati del 30% e costano 1,39 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E andiamo adesso a parlare per un attimo del Penny Cashback, perché facendo semplicemente la spesa con la Penny Card ci vengono regalati in automatico i bollini da utilizzare, ad esempio per la collezione dei piatti della tradizione, che sono tutti made in Italy, oppure per le offerte esclusive e ancora per ricevere dei buoni sconto personalizzati. Per raggiungere più velocemente i punti necessari, ma soprattutto per raggiungere i nostri obiettivi, Penny ha inserito dei prodotti che ci danno tanti punti extra. Questa settimana, ad esempio, acquistando il pesto alla genovese Barilla, sia classico o quello senza aglio, riceviamo, oltre che un'idea buona in cucina per la serata, riceviamo 20 punti extra. Se invece la serata volge all'asiatico, la salsa di soia Kikkoman è un classico immancabile. Dal basso apporto calorico, ma dal gusto particolare e intenso, direi che è perfetta per una cenetta a base di pollo alle mandorle, il mio preferito. La salsa di soia non esalta solo il gusto, ma anche i punti extra, perché la salsa di soia Kikkoman ci regala ben 30 punti extra. E non dimentichiamo l'ingrediente principale, non dimentichiamo la nostra Penny Card.
0: Prodotti extra? Punti extra!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Quanto benessere si nasconde dentro ad una foglia di insalata? Ad esempio, se vorreste dormire meglio la notte, tutti i tipi di insalata a foglia, lattuga, valeriana, radicchio, combattono l'insonnia. Foglie di insalata da abbinare ad altre verdure ed ingredienti. Sentiamo le preferenze dei nostri clienti per quanto riguarda l'insalata.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La mia insalata preferita nel periodo invernale è una bella insalatona mista con pomodorini, tonno, mozzarella, preferibilmente di bufala, mais, carote crude tagliate alla julienne, finocchi crudi e per finire olio e aceto balsamico.
1: Questa è davvero una bella insalatona, di quelle che ci rimettono al mondo. Grazie a questa cliente per averci raccontato la sua insalata a cui possiamo ispirarci. Tutte queste verdure da Penny ci sono e trovate anche le buste di insalata a foglia, insalata mista oppure insalata ricca coltivata in Italia del marchio Natura E. Il maxi formato da 350 grammi costa 99 centesimi.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: A volte basta un sorso per rimettersi al mondo. Pensate all'acqua Sant'Anna frizzante, una freschezza che nasce proprio lassù tra le vette incontaminate delle Alpi Marittime. Un'eccellenza che oggi vi stupirà perché ha conquistato il riconoscimento miglior prezzo dell'anno Penny. Un premio che celebra la massima convenienza per il vostro portafoglio. E infatti oggi vi costa la metà la confezione da 6 bottiglie e vostra con lo sconto del 50% a solo 1,77 euro. Ma se avete voglia di pura energia e di quel brivido dissetante, il momento è perfetto per aprire una Pepsi. Creata fino a 800 dal farmacista Caleb Bradham come rimedio rinfrescante, la Pepsi è ideale da bere durante una pizza in compagnia o nei vostri momenti di pausa. Il prezzo è davvero conveniente, la trovate a soli 52 centesimi.
0: Risparmia con le offerte

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: In questa puntata di Golosi di sport, protagonista lo sci con la nuova stagione agonistica che prende il via il 24 ottobre da Sölden in Austria con la 61esima edizione della Coppa del Mondo. Sono 43 le gare in programma nel calendario maschile, 40 quelle inserite in quello femminile, incluse le finals di Sun Valley negli Stati Uniti, che dal 20 al 25 marzo del prossimo anno determineranno le classifiche finali di specialità e quella generale, con l'assegnazione dei prestigiosi globi di cristallo. In Italia si correrà in Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio e Bormio. Tanta attesa per la squadra azzurra, Sofia Goggia, a Sky Sport.
2: Non mi sento ancora in grado di poter parlare della prossima stagione, anche perché in federazione stanno definendo tutti i quadri federali delle squadre, quindi una volta che verranno definite poi si saprà qualcosa di più.
1: Sofia Goggia al momento non si sbilancia, esattamente come Dominic Paris.
3: Vediamo cosa porta il futuro.
1: Nel cuore della stagione, dal 1 al 14 febbraio, il Circo Bianco si sposterà in Svizzera, a Crans-Montana, per i campionati del mondo di sci alpino. Un grosso in bocca al lupo ai nostri atleti ed è tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: trovi solo da Penny.
1: Oggi prepariamo insieme alla food blogger Benedetta Rossi una gustosa merenda. Certo, perché Benedetta ha scelto la nostra pasta sfoglia fior di pasta per una delle sue ricette. Vi basterà inquadrare il codice QR che trovate sul volantino per accedere e scoprire tutti i passaggi e gli ingredienti. Una di queste ricette sono le sfogliatelle alle mele, frutti preziosi in autunno perché agiscono come un vero e proprio prebiotico nutrendo la flora intestinale. Da Penny la pasta sfoglia fior di pasta viene solo 79 centesimi. È il momento di estrarre la Penny Card perché ancora una volta la spesa da Penny è più che conveniente. Con uno shopping di almeno 40 euro e 5 di contributo potrete avere il contenitore porta pranzo e la borsa termica scelti per voi proprio da Benedetta Rossi.
0: Fai la spesa con Benedetta.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Da Penny vi aspetta uno speciale aspettando il Natale con tutto quello che avete sempre desiderato. Moltissimi peccati di gola che in questo periodo dell'anno sono d'obbligo, eh? Ad esempio i tarallini. La leggenda narra che il primo tarallo in assoluto fu impastato da una mamma che provò a lavorare nella sua cucina quello che aveva nella dispensa. Farina con olio extravergine d'oliva, un po' di sale, una serie di prodotti che non mancano mai nelle dispense pugliesi. Creato l'impasto, lo appiattì in due striscioline sottili, andando a creare l'aspetto di un anello. Dopo la lievitazione lo infilò in forno ed eccoli i tarallini. Da Penny trovate, per rendere le vostre feste uniche, anche i taralli delle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny.
0: I nostri marchi, Cuor di Terra, le specialità.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi vi faccio fare un viaggio fra i sapori più ricercati con la linea Le Specialità Cuor di Terra. Partiamo con l'Emmentaler svizzero, che deve il suo nome alla valle del fiume Emme nel cantone di Berna. È ricco di acido propionico, un alleato che rinforza il sistema immunitario. Presentando la vostra Penny Card potrete averlo con uno sconto del 20% a soli 2,79 euro. Ma le sorprese non finiscono qui. Per gli amanti dei sapori intensi c'è la porchetta toscana, sempre firmata Le Specialità Cuor di Terra, un insaccato dalle origini antiche preparato secondo la tradizione tipica toscana con spezie ed erbe aromatiche che esaltano un gusto travolgente e irresistibile. Portate a casa questo capolavoro di sapore a soli 2,49 euro.
0: Cuor di Terra, Le Specialità, il sapore della tradizione.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Da Penny nel reparto ortofrutta, tanta frutta fresca ma anche secca. Arachidi per tutti, arachidi fonte di vitamine e minerali. C'è la vitamina E che è antiossidante, le vitamine del gruppo B che sostengono metabolismo ed energia, ma poi anche magnesio, potassio, fosforo e zinco, importanti per le ossa e per i nostri bei muscoli. Insomma, nelle arachidi trovate tutto quanto. Da Penny, reparto ortofrutta, indovinate cosa trovate? Le arachidi!
0: La frutta e verdura di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: La notte più misteriosa dell'anno si avvicina e noi non vogliamo farci cogliere impreparati. Il bello di Halloween è proprio questo, la felicità di tornare tutti un po' bambini, fra travestimenti spaventosi, case decorate e la scusa perfetta per stare insieme e divertirsi. Da Penny è finalmente arrivato lo speciale Halloween da paura. Siete pronti per il classico dolcetto scherzetto? E allora correte a fare scorta delle mostruose caramelle a solo 1,69 euro, perfette per far felice tutti i bimbi che busseranno alla porta. Ma il divertimento continua anche a casa. Penny ha pensato al comfort di tutta la famiglia con il caldissimo calzino antiscivolo di Halloween a soli 3,99 euro, in tante fantasie assortite.
0: Penny Halloween, dolcetto o scherzetto?

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Il marchio Le Specialità Cuor di Terra ci porta alla scoperta della pizza gourmet. È una rivisitazione di alta qualità della pizza tradizionale e caratterizzata da impasti a lunga lievitazione, ingredienti ricercati e abbinamenti studiati. Il cornicione è croccante, alveolato e con il termine gourmet si vuole unire la tecnica della cucina d'autore alla pizza. Il concetto è stato introdotto in Italia verso la fine degli anni 90 e Simone Padoan è uno dei pionieri che hanno trasformato la pizza in un piatto di alta cucina. Adesso le pizze gourmet, le specialità cuor di terra vi aspettano al nostro banco surgelati.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Basta avere in dispensa ingredienti semplici per risolvere un pranzo o una cena salutare, saziante e di qualità. Grazie alla promozione di Penny sconti fino al meno 50%, trovate in offerta fagioli borlotti, cannellini e ceci del marchio MyBio. Apportano proteine vegetali e sono pronti all'uso perché già cotti, dunque non dobbiamo mettere in ammollo i fagioli e i ceci e poi bollirli, ma basta aprire la confezione, risciacquarli e versarli sull'insalata. Inoltre è un prodotto biologico che non è stato trattato chimicamente. Fagioli borlotti, cannellini e ceci MyBio in vaso costano 99 centesimi. Per quando invece avete voglia di un secondo di pesce, ma avete poco tempo, tenete in freezer una confezione di merluzzetti atlantici surgelati. Si preparano facilmente e aiutano a organizzare i pasti della settimana con una scorta sempre disponibile. Solo con Penny Card i merluzzetti atlantici surgelati, confezione da 500 grammi, costano 1,99 euro. Richiedete la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure sulla app di Penny.
0: Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità e convenienza sempre e da sempre al primo posto quando si fa la spesa da Penny. E allora nel carrello adesso pecorino romano. Mamma che buono che è! Lo utilizziamo non solo per i classici della cucina romana, ma anche per delle semplici ma squisite frittatine, come fa questa nostra cliente. Sentiamo.
2: Piatti, non parole.
1: Lei acquista sicuramente le uova. Come le prepara di solito?
3: Con la torta, con la pasta, con la frittata, come vuoi.
1: Una ricettina veloce tipo di uno dei piatti che prepara.
3: Una frittatina di zucchine tagliate a julienne e le uova col formaggio grattugiato sopra, mescolato tutto insieme, una bella frittatina meravigliosa.
1: Frittatina meravigliosa con quel tocco di pecorino che secondo me ci sta appunto molto molto bene. Ed è un formaggio proprio storico questo, già consumato nell'epoca dell'impero romano con i legionari che se lo portavano dietro, il pecorino romano, durante le campagne militari perché si conservava a lungo ed era molto nutriente. Da Penny trovate il pecorino romano DOP Val Bontà.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Le prime giornate più fresche cambiano anche la scelta della frutta. Cresce la voglia di sapori autunnali, facili da portare in tavola e da condividere in famiglia. Per una pausa naturalmente dolce, scegliete le clementine. Sono pratiche da sbucciare, profumate e ideali da tenere in casa per uno spuntino o da mettere nello zaino prima di uscire. Le clementine nella confezione da 1,5 kg costano 1,59 euro. E se l'autunno ha un sapore caratteristico, quel sapore è spesso quello delle castagne arrostite, bollite o utilizzate nelle ricette di stagione. Portano in tavola uno dei prodotti più rappresentativi di questo periodo. In più, sono coltivate in Italia, queste che trovate da Penny. La rete da 1 kg costa 3,99 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Scherzetto o scherzetto? Da Penny è Halloween.
1: Sì, da Penny c'è uno speciale Halloween per rendere questo momento dell'anno da paura. Sì, troverete anche il porta scherzetti per la gioia dei più giovani che in questo periodo, secondo la tradizione, si travestono e girano tra i vicini di casa chiedendo a chiunque apra la porta dei dolcetti per evitare di subire degli scherzetti. Quella del dolcetto o scherzetto è un'antichissima tradizione celtica che nel corso del tempo ha conquistato i giovani di diverse parti del mondo, Italia compresa. Nel nostro speciale Halloween da paura, anche il porta scherzetti dai modelli assortiti, a quantità limitata, in offerta a 3,79 euro.
0: Dolcetto o scherzetto? Da Penny è Halloween.
2: Tu non lo dici ed io non lo vedo. L'amore

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny troviamo i saldi di fine stagione. Possiamo fare un ottimo affare grazie al fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa. Date un'occhiata presso l'area dedicata alla promozione fuori tutto. Potreste trovare piccoli articoli non alimentari e bazar, prodotti stagionali e tanto altro su cui risparmiare la metà del prezzo. I prodotti cambiano in base al punto vendita in cui vi trovate, ma a titolo d'esempio potreste trovare asciugamani, piccoli elettrodomestici, teglie per cucinare e così via. Diciamo che potreste addocchiare un po' di tutto proprio come in un bazar. Da Penny c'è il fuori tutto fino al 21 ottobre, sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa.
0: Risparmia con le offerte.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Penny Card. Ogni euro un punto.
1: Anche acquistando con la Penny Card la birra. La birra possiamo dire che è entrata nelle nostre abitudini per dissetarci, così come per accompagnare diversi piatti. Abbiamo chiesto a voi clienti a cosa in particolare l'avvicinate.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Quando bevo birra generalmente o mangio una pizza o a nulla in realtà, perché mi piace così.
4: Ma se è orario aperitivo, magari le due patatine o cose del genere. Se non, diciamo che la uso come amaro post cena.
5: Niente di particolare. Preferisco berla quando non mangio che insieme al cibo, ecco. Preferisco, ecco, dopo il pasto.
6: Ma la birra va bene un po' con tutto, soprattutto con la classica pizza o con, per esempio, dei piatti anche tipici, insomma, della cucina italiana, perfetta con la pasta. E...
7: L'accompagnamento ideale, secondo me, sono le patatine e le olive verdi, grandi, di quelle proprio belle cicciotte, altrimenti la pizza.
1: Da Penny trovate anche la birra Peroni, acquistando la confezione da 3 pezzi con Penny Card.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Quando torniamo a casa tardi e non abbiamo il tempo di preparare un sugo, possiamo comunque scolare la pasta, metterla nel piatto e aggiungere del pesto già pronto. Ne basta un cucchiaio per portare in tavola un piatto profumato, facile e veloce da preparare. Se oggi comprate un vasetto di pesto alla genovese Barilla classico o senza aglio, ricevete 20 punti extra sulla Penny Card. Poi, per dare un tocco asiatico, diciamo, alle ricette di ogni giorno, potreste usare la salsa di soia. Un ingrediente semplice ma ricco di sapore e apprezzato in tutto il mondo. Con l'acquisto di una bottiglia di salsa di soia Kikkoman ricevete 30 punti extra sulla Penny Card. Richiedete la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure sulla app di Penny.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Curry da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: I nostri gastronomi.
1: L'antipasto ha una storia che ci porta indietro nel tempo, fino all'antica Roma, dove sapevano come godersi la vita anche stando a tavola. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto alcuni consigli per l'antipasto a Carlo Sciacca, capo gastronomo Penny per la Sicilia.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Se volessimo creare un buon antipasto, quali sono i salumi che non devono mancare nel nostro bel piatto di antipasti?
4: Allora, per un bel piatto di antipasto io consiglio sempre almeno un mix di salumi, quale un prosciutto crudo, un buon salame della tradizione italiana, che possa essere un salame Sant'Angelo, un salame felino, associato anche qui a dei formaggi come un asiago. Se voglio andare sui sapori forti, mettiamo un bel caciocavallo siciliano, una provola stagionata, un provolone piccante. Consiglio sempre di preparare gli antipasti in senso orario. Bisogna sempre partire dal formaggio più delicato per poi finire col formaggio più piccante.
1: Nel reparto freschi antipasto nazionale emiliano, le specialità a cuor di terra, con la Penny Card scontato del 20% a 2,59 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: me.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
2: In ogni stagione la natura sa sempre quali frutti regalarci per il benessere. Con il freddo, infatti, la terra ci dona gli agrumi. Sentiamo quali sono i vostri preferiti.
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: Gli agrumi li mangio perché fanno bene, hanno la vitamina C.
5: Quello da spremuta è quello che preferisco.
6: Le arance.
7: Io ne faccio molto uso di questo.
8: Mandarini. Anche io ne
9: ho. Mandarini arancio.
10: Sì, io amo le arance e le spremute.
11: L'arancio, perché è più buono.
2: Ho sentito anche le clementine, un agrume che ci aiuta a rafforzare il sistema immunitario grazie alla vitamina C, come abbiamo sentito. Ma gli agrumi li possiamo usare in cucina dall'antipasto fino al dolce. Quando volete sorprendere, il mio consiglio è l'orata al forno con finocchio e clementine. Inoltre, gli studi confermano che il finocchio ha proprietà antivirali, quindi perfetto per alzare gli anticorpi nel periodo invernale.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: appetito, viene ascoltando Penny FM.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Scopri i sapori d'Italia.
2: È certamente uno dei momenti migliori per fare un bel viaggio nei sapori e nei colori della nostra bella Puglia. Il mare di Bari, le colline che portano all'Albero Bello, distese immense di uliveti, veramente fantastico. Ecco, in questo posto incantevole, a Bitonto per l'esattezza, viene prodotto l'olio extravergine De Santis. Una storia di famiglia, come titola il loro sito, che inizia negli anni 50, quando Giovanni De Santis dà il via alla sua attività produttiva nel frantoio di famiglia. Da lì ai nostri giorni è diventato un grande produttore che però ha mantenuto la qualità e la genuinità dei prodotti e della tradizione. Olive pregiate del territorio come la cima di Bitonto o quella di Mola e poi ovviamente l'immancabile Coratina. Ho scoperto tra l'altro che ottobre per le olive è il mese dell'osservazione. Non è ancora il momento della raccolta, ma il contadino osserva la dimensione delle olive, il loro colore e in attesa della maturazione prepara il terreno per la raccolta. Il mese giusto per fare una bella passeggiata tra gli uliveti in Puglia. Intanto da Penny trovate l'olio extravergine di oliva De Santis classico con tutto il gusto della Puglia. Il prezzo però lo abbassiamo noi e con il 40% di sconto un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico costa solo 4,79 euro.
1: In viaggio tra i sapori d'Italia.
3: Basta un Penny.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Divertiamoci a creare in cucina qualcosa con le nostre mani di gustoso grazie ai suggerimenti di Benedetta Rossi, l'amata food creator. Utilizziamo ad esempio la pasta sfoglia rotonda Fior di Pasta, scelta da Benedetta in una delle sue ricette, scontata del 16% a 79 centesimi. E fino al 21 ottobre potete acquistare il contenitore porta pranzo più la borsa termica porta pranzo scelti per voi da Benedetta. Vi bastano 40 euro di spesa con Penny Card e un contributo di 5 euro. E per farvi guidare nella realizzazione delle ricette, puntate al QR code che trovate sul volantino con il vostro smartphone e scoprite le ricette di Benedetta Rossi per la vostra pausa pranzo.
0: Fai la spesa con Benedetta.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 45 30 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta, solo da Penny.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Il rapporto tra cinema e musica diventa più forte nelle saghe cinematografiche. Come mai? Scopriamolo insieme con Batman, dalla sua prima apparizione fino ad oggi. Batman è un fumetto realizzato da Bob Kane nel 1939. L'uomo pipistrello, eroe di Gotham City, non è altro che Bruce Wayne, miliardario dal passato oscuro, desideroso di giustizia. Batman appare per la prima volta sul grande schermo nel 1943 con le musiche noir di Lee Zaller, che raccontano la sua natura più misteriosa. Ma c'è qualcosa che manca. Per capire cos'è, dobbiamo fare un salto nel 1966. Esce Batman con Adam West e le musiche di Neil Hefti e Nelson Ridley, più orecchiabili rispetto al passato, permettono al pubblico di identificare subito il protagonista. Ed è sufficiente ascoltare distrattamente il ritornello per capire di chi si parla. Una caratteristica, questa, che rimarrà in tutti i film di Batman. Come quelli girati da Tim Burton con le musiche di Danny Elfman. Arrivando fino ai giorni nostri, con la trilogia diretta da Christopher Nolan e le musiche di Hans Zimmer. La musica identifica il personaggio, il suo carattere e lo spirito del film, restando impresso in questo modo nel cuore e nella mente del pubblico. Ed è tutto, noi ci risentiamo con la prossima puntata.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Questa sera, dopo la vostra giornata ricca di impegni, premiatevi con una cena piena di gusto. Si comincia con la porchetta toscana nazionale, le specialità cuor di terra, scontata a 2,49 euro. Le patate al forno con aglio, rosmarino e olio sono il contorno ideale per esaltare il gusto della porchetta toscana. Nella vostra cena lasciate un pochino di spazio anche per i formaggi, e in particolare per quello svizzero, il famoso formaggio coi buchi, che piace tanto anche ai più giovani, che spesso lo chiamano proprio così, il formaggio con i buchi, eh? Emmentaler svizzero, dalle specialità a cuor di terra. La confezione è un prodotto speciale Penny Card, scontato del 20% a 2,79 euro.
0: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Idee per la tua cucina.
1: E andiamo per un attimo all'Oktoberfest a Monaco, scoprendo ovviamente anche la cucina tedesca, perché è appena partito appunto l'Oktoberfest e oltre l'immancabile birra nei boccali da un litro, che a Monaco chiamano Mass, ovviamente ci si imbatte spesso nei tipici würstel che i bavaresi accompagnano anche con senape, kren e tante buone verdure. Quali? Ce lo dicono i nostri clienti, che forse sono già stati in Germania.
2: Le interviste di Penny e Fer.
3: A volte arrostiti, a volte lessi, cotti al vapore.
1: Con che cosa li accompagna? Cioè, che cosa aggiunge per fare un piatto più completo?
4: La verdura lessa.
1: Ok, che tipi di verdura ad esempio?
4: Qualsiasi, dal cavolo ai fagioli, a qualsiasi cosa, perché in casa nostra la verdura è il piatto unico, si può dire.
1: Bravissimi, un ottimo consiglio. I tedeschi infatti mangiano i würstel con i crauti, dunque il nostro cavolo cappuccio, perché ovviamente aiuta la digestione. Nello speciale sconti fino al 50% trovate i würstel di suino sapor di cascina, confezione da 3, in sconto del 40% a soli 83 centesimi. E quindi prost!
0: Penny, idee per la tua cucina.

0: Da Penny trovate uno speciale Halloween da paura. Sì, c'è di tutto, dai peccati di gola alle cose da indossare. Caramelle Paw Patrol Halloween, per preparare i sacchetti di dolcetto scherzetto. Un modo divertente per coinvolgere i più giovani inserendo nei sacchetti i dolci che più gradiscono. Queste caramelle sono in una confezione da 200 grammi, scontate 1,69 euro. Nel nostro speciale per voi anche il calzino antiscivolo Halloween. Fantasia e tagli assortite per adeguare il vostro look a questo momento dell'anno. Tra l'altro c'è un modello molto carino che si illumina al buio. Calzini antiscivolo Halloween in offerta da Penny, 3,99 euro.
1: Penny Halloween, prezzi spaventosi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Adesso che sta entrando l'autunno, sta bussando, Addirittura con la porta in stile Halloween. Beh, una volta entrato, meglio farlo accomodare e prepariamo una bella ricettina con le patate. Tra l'altro, forse uno dei prodotti più usati nel mondo e certamente con tante ricette diverse. Venite con me che vi porto in Inghilterra. Sentite questa ricettina di una nostra cliente.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Paese Inghilterra, si chiama jacket potato. Allora è una patata fatta con tutta la pelle al forno, poi si taglia a metà e praticamente dentro si mette formaggio e poi ci puoi mettere tipo anche tonno o gamberetti.
1: Ci ha convinto, allora stasera patate all'inglese. Le migliori da utilizzare sono certamente quelle a pasta gialla perché adatte alla cottura al forno. E da Penny trovate quelle a marchio Naturae, 100% italiane, di produzione integrata che riduce al minimo l'uso di sostanze chimiche. E allora, kartoffel alla tedesca, pomme de terre, come dicono i francesi, potato all'inglese, comunque si tratta di patate. Ma quelle gialle Naturae le trovate solo da Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Tra le buone abitudini che non tramontano mai, bisogna ricordarsi di bere acqua in modo regolare lungo tutto il corso della giornata. Bere 2 litri al giorno aiuta ad esempio la digestione, mantiene la pelle più luminosa. Da Penny, acqua frizzante Sant'Anna, in una confezione da 6 pezzi con la coccarda. Miglior prezzo dell'anno Penny, scontata del 50% a 1,77 euro. E poi, prima di arrivare in cassa, facciamo la scorta di Pepsi, famosa bibita inventata da un farmacista della Carolina del Nord alla fine dell'Ottocento negli Stati Uniti. Nei nostri punti vendita, la lattina di Pepsi, classica e senza zucchero, è in offerta a 52 centesimi.
1: Risparmia con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Quasi sempre abbiamo a casa delle carote, ma forse non tutti sanno che sono degli ortaggi molto preziosi per l'uomo. Tra le tante proprietà, stimolano la produzione di globuli rossi e sono preziose nei problemi gastrici e intestinali. Sono utili nel migliorare tutte le affezioni cutanee e nel prevenire l'invecchiamento. Fanno molto bene sia crude che cotte. Se le vogliamo cucinare, sono ottime unite alle altre verdure nei minestroni e sono preziose anche per i bambini piccoli, cotte e schiacciate nella minestrina. Le carote sono salutari anche mangiate crude, soprattutto per assimilare la vitamina C. Basta lavarle bene, grattugiarle e condirle con olio extravergine di oliva. Non dovrebbero mai mancare sulla tavola. Da Penny troviamo le carote nel banco frutta e verdura.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E andiamo a parlare adesso dell'acqua Sant'Anna, che è certamente una delle acque minerali più famose, probabilmente perché tra le più leggere e povere di sodio al mondo, quello che viene tecnicamente chiamato residuo fisso. Se combiniamo queste proprietà col gusto vivace delle bollicine, avremo una vera e propria bevanda, la cui effervescenza pulisce la bocca ed è ottima per accompagnare antipasti di mare, verdure o piatti freschi, perché ne esaltano il sapore senza coprirli. Provare, come si suol dire, per credere. L'acqua frizzante Sant'Anna è in super occasione e da Penny, con lo sconto del 50%, portate a casa la confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 1,77 euro. Non a caso ha il bollino di miglior prezzo dell'anno Penny. Se vogliamo comunque mantenerci sull'analcolico, possiamo pensare anche a una buona Pepsi, classica ma anche senza zucchero, da abbinare in questo caso come aperitivo con arachidi tostate e salate, al classico burger con patatine, ma anche con il pollo al curry, le cui spezie indiane creano un piacevole contrasto con la tipica freschezza della Pepsi. Dunque, Pepsi classica o senza zucchero, da Penny la trovate a 52 centesimi la lattina.
0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 45 30 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Verdura di Penny. Tutta salute.
1: Ben ritrovati su Penny FM per parlare di avocado. L'avocado è un frutto di origine messicana addirittura risalente a 5.000 anni fa, dunque ai tempi dei Maya e degli Aztechi. Però possiamo dirlo, ha ormai da tempo stregato gli italiani e spesso viene inserito dai nutrizionisti in tutte le diete. È notizia infatti che nel 2025 in Italia il consumo di avocado è cresciuto del 47%. E i motivi sono tanti, non solo perché è buono, ma soprattutto perché è un super frutto, perché è ricco di grassi benefici per il cuore. Le sue proprietà antiossidanti ci aiutano a rimanere giovani e con un corpo energico e, come ormai sappiamo, viene usato anche nella cosmesi grazie appunto alle sue proprietà antinfiammatorie. I Maya, 5.000 anni fa, che non conoscevano tutti questi termini tecnici e moderni, dicevano semplicemente che aveva proprietà afrodisiache. Comunque la pensiate, direi di non far mancare sulle nostre tavole l'avocado, che trovate nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ogni giorno beviamo acqua e bibite. Fare scorta al momento giusto con le offerte di Penny permette di spendere meno. Se per un pranzo o una serata in compagnia preferite una bevanda dolce e frizzante, scegliete la Pepsi Cola che adesso è in offerta. Trovate sia la versione classica sia quella senza zucchero per chi deve fare attenzione a non assumerne troppo. La lattina da 33 centilitri di Pepsi classica e Pepsi senza zucchero costa appena 52 centesimi. Bere a sufficienza è importante ogni giorno e conviene avere sempre anche una buona scorta d'acqua in casa. L'acqua frizzante Sant'Anna è proposta al miglior prezzo dell'anno Penny per questo prodotto. Sconto del 50%. La confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri di acqua frizzante Sant'Anna costa in tutto 1,77 euro.
0: Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Che l'Italia sia il più grande consumatore di pasta al mondo non è un segreto, ma in media quanta pasta mangiano gli italiani in un anno? Provate a pensare una cifra, vediamo. Secondo gli studi di Unione Italiana Food sono più di 23 kg di pasta a persona e chissà ovviamente con quante ricette. Intanto ascoltiamo le vostre, i nostri clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La pasta ai frutti di mare, mi piace mangiarla, l'adoro.
4: Spaghetti alle vongole, che a me piace il pesce perché è sano, veloce, si fa in 5 minuti.
5: A me piace a pomodoro oppure alle erbe, salvia, rosmarino, cipolla, aglio, prezzemolo, basilico, tutto un trito, è buonissima.
6: Al sugo, che al pesto, anche in bianco.
7: L'insalata di pasta, pomodoro, mozzarella, basilico.
8: Quella con le melanzane e alla norma.
9: Melanzane e ricotta grattugiata.
1: Beh, pasta alla norma, ovviamente, ricotta grattugiata, siamo in Sicilia, semplice e buonissima. Ma visto il grande consumo di pasta, non è un caso che tra i prodotti salvaspesa di questa settimana ci sia proprio la pasta Barilla, con gli immancabili spaghetti e le comode penne rigate. Al prezzo, mi raccomando, salvaspesa di soli 99 centesimi al chilo.
0: Le offerte salvaspesa di Penny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: E passiamo ad un'offerta che ha il sapore degli sconti. Siamo infatti nello speciale sconti fino al 50% di questa settimana. Ma un'offerta che ha anche il sapore della bontà di due prodotti che possiamo combinare insieme in una buona ricettina. I merluzzetti in umido con pomodorini e fagioli cannellini. Per la ricetta utilizziamo i merluzzetti atlantici e i fagioli cannellini mai bio. Andiamo alla preparazione. Soffriggiamo in una padella uno spicchio d'aglio con uno scalogno tritato e aggiungiamo a seguire i pomodorini. Dopo qualche minuto aggiungiamo i fagioli cannellini mai bio, sfumando con un po' di vino bianco. Dopo 5 minuti inseriamo anche i merluzzetti atlantici e copriamo con un coperchio per una decina di minuti. Impiattiamo alla fine con una manciata di prezzemolo fresco. Per questa e tante altre ricette approfittiamo dello speciale sconti fino al 50%. I fagioli cannellini, borlotti, ma anche i ceci mai bio li mettete in padella in sconto del 33% a 99 centesimi la confezione. Aggiungiamo alla padella anche i merluzzetti atlantici che sono in sconto del 24%, mezzo chilo a 1,99 euro, ma solo con Penny Card.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

tecnologia. Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: i prodotti del mese di Penny.
1: Ottobre porta con sé la frizzantezza delle bollicine con il verduzzo bianco, un vino che potete accompagnare ad antipasti di pesce come crostini di baccalà, cocktail di gamberi o crocchette di salmone. Ora che sappiamo come abbinarlo, ho chiesto a Roberta, una nostra cliente di Torino, qual è l'atmosfera migliore per assaporare un calice di vino.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: L'atmosfera secondo me è più bella per godere di un buon bicchiere di vino sicuramente e farlo in compagnia, ma ancora di più è secondo me con magari quell'amica o quelle due amiche a casa in inverno, aprire una bottiglia di vino insieme e raccontarsi della propria vita, delle proprie avventure, disavventure, successi, anche perché no, fallimenti, e brindare insieme e passare una buona serata insieme. Secondo me questa è l'atmosfera migliore.
1: E mi trovo pienamente d'accordo con la nostra Roberta. Se anche voi cercate questa atmosfera, allora potete chiamare tutti gli amici più stretti, perché adesso, per tutto il mese di ottobre, con lo speciale 5 più 1 gratis, portate a casa ogni bottiglia di verduzzo frizzante a solo 1,66 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: L'autunno è appena entrato e certamente clementine e castagne sono i frutti simbolo di questa stagione, perché sono capaci di evocare con i loro profumi, colori e sapori l'atmosfera dei mesi più freddi. Oggi sono un po' romantico. Andiamo alla castagna, perché la castagna veniva detta il pane dei poveri, perché è stata per secoli l'alimento base delle comunità montane e delle famiglie meno abbienti. Nella cultura popolare rappresenta la protezione e il calore della famiglia. Ma ricordiamo una cosa importante: è un frutto energetico, ricco di carboidrati complessi, fibre e sali minerali che sono ideali per affrontare il cambio di stagione. Le castagne da Penny vengono solo 3,99 euro al chilo. E rimango ancora un po' con la vena romantica e posso dirvi che potremmo chiamare le clementine il sole d'autunno. Con il suo colore arancione brillante e il profumo intenso richiama proprio la vitalità e apporta un carico, tra l'altro prezioso, di vitamina C per preparare il sistema immunitario all'inverno. Non facciamoci mancare questo sole d'autunno e mettiamo a tavola anche per i nostri bambini le clementine, che sono in promozione al Banco Frutta e Verdura a 1,59 euro al chilo.
0: Le offerte di Penny che riscaldano l'autunno.

0: Avete ascoltato Benny Insieme Mix, i consigli dei nostri speaker.
1: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: My Hawthorn, un salto virtuale a Los Angeles, California, dove risiede questo bravissimo cantautore, produttore, disc jockey, ingegnere audio e polistrumentista. Someone Like You, il modo migliore per superare da una manciata di secondi le 16.
1: Penny insieme, insieme, insieme. Tre ore in compagnia di Beppe Cogliandro, Beppe Cogliandro.
0: Proprio così, nel cuore di questo pomeriggio, di questo martedì del 13 di ottobre, ben ritrovati. Abbiamo tante cose di cui parlare, di sport, perché questa sera ritorna la Champions League e c'è un compleanno musicale a proposito di Stati Uniti molto importante, lo prenderemo in considerazione tra poco. Intanto il ritmo della spesa vi accompagna mentre riempite il vostro carrello con questa coppia, Jolie e Achille Lauro. I prossimi minuti su Penny FM con queste sonorità molto particolari, vai!

0: Jolie e Achille Lauro su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Un buon bicchiere d'acqua con una fettina di limone è perfetto per dissetarsi. Utilizziamo ad esempio l'acqua frizzante Sant'Anna, che ha il miglior prezzo dell'anno. Penny, c'è la coccarda, la confezione da 6 pezzi, tra l'altro è scontata del 50%, 1,77 euro. E poi, guardando un po' in prospettiva questa giornata di questo martedì, prima della cena l'aperitivo. Un aperitivo con un cocktail analcolico, così in famiglia lo possono gustare praticamente tutti. Il Virgin Cuba Libre è un drink fresco, agrumato, che in un certo senso va ad imitare il celebre cocktail, ma senza alcol. Vi serve la Pepsi, il lime, lo zucchero di canna bianco e dei cubetti di ghiaccio. E le jus sont faits. E siamo a posto. E allora, intanto vi dico, ad esempio, che la Pepsi, quella classica e quella senza zucchero, è scontata 52 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: New Day su Penny FM, alle 16:16, ancora buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny. Parliamo di affettati, vi accompagno nel reparto freschi, in bella evidenza la mortadella. Giovanni Martinez, capo redattore di Penny FM, ne ha parlato con il gastronomo Carlo Sciacca.
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: Partiamo dal più semplice dei salumi, no? La mortadella. Cosa ci puoi dire sulla mortadella?
3: Allora, bene, sulla mortadella potremmo fare dei discorsi che durano delle ore, anche per la sua storia. È uno dei salumi antichi che esiste, addirittura si risale a ricette degli antichi etruschi o dei romani. Infatti il nome mortadella deriva o da mirtum, perché addirittura anziché il pepe o il pistacchio si usava il mirto per aromatizzarla, o mortaium, perché veniva fatto sul mortaium. Viene classificato come un prodotto grasso, ma non è vero. Più che grasso, è un prodotto iperproteico, e quindi tutti gli sportivi all'ascolto potrebbero mangiare delle buone fette di mortadella appena tagliate.
0: E allora vai così, tutto chiaro, grazie al nostro ispettore gastronomo per la Sicilia, Carlo Sciacca. E a questo punto, beh, non ci resta che mettere nel carrello la mortadella, quella suprema a fiorucci, già fette in questa confezione da 100 grammi, attenzione a quantità limitata, in sconto 1,49 euro. 49 centesimi.

0: Material Lover Siena Spyro su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny ci sono tanti prodotti solo con Penny Card e ovviamente mostrando la Penny Card in cassa al momento dell'acquisto c'è uno sconto importante. Ad esempio anche sui merluzzetti atlantici che trovate nel reparto surgelati con la Penny Card appunto, ogni confezione in sconto del 24% a 1,99 euro. Un contorno, qualcosa da avvicinare a questi merluzzetti? Beh, io vi dico un contorno cremoso o in umido di fagioli cannellini da abbinare appunto ai merluzzetti. Utilizzando i fagioli cannellini, ma da Penny, da My Bio ci sono i cannellini, ma ci sono anche i borlotti, i ceci, in confezioni scontate del 33%, con sconti importanti, in questo caso del 33%, ogni barattolo di vetro è vostro a 99 centesimi e buon appetito!

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Junk Beat su Penny FM, alle 16.30, ancora buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny. Oggi, 13 di ottobre, compleanno musicale importante, ve lo dicevo anche circa una mezz'oretta fa, perché soffia su 85 candeline un cantautore americano che ha fatto la storia. Tantissimi auguri a Paul Simon, insieme a Dark Garfunkel, ha dato vita allo storico duo Simon & Garfunkel, di cui è stato il principale compositore. Ricordate, era il 1964. The Sound of Silence, 4 anni dopo il grande successo Mrs. Robinson. Canzone inserita nella colonna sonora del film Il laureato con Dustin Hoffman. Paul Simon è apprezzatissimo, vi dicevo, anche per i suoi successi da solista, ad esempio questo del 2002 che sentite spesso su Penny FM, che ci accompagna anche in questo pomeriggio, Father and Daughter.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Just a Mamolo di Supernia FM, 16.45, ancora buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny, dove trovate sconti fino al 50% anche sui cavolfiori a rosette Orto Mio, che sono reperibili nel reparto surgelati. Una ricetta con il cavolfiore? Beh, l'abbiamo chiesto a un esperto, specialist gastronomia Umberto Fiorucci dell'area Buti, Marciano e del Tirreno.
1: Piatti, non parole.
2: Allora, il cavolfiore si può fare in tantissimi modi. Lo possiamo fare in padella, saltato, con olio, anche con un po' di vino. Lo sfumiamo con un po' di vino, in modo che faccia quella crosticina croccante che poi è saporito e sfizioso.
0: Ed è irresistibile. In una confezione da 600 grammi, nel reparto surgelati, cavolfiori a rosette Orto Mio, in sconto del 23% a 1,29 euro.

0: Not a Bad Thing, Justin Timberlake su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: È arrivato il momento di prendere in considerazione il fatto di accelerare la raccolta punti con i punti extra, perché la collezione, sì, di questi 8 piatti in ceramica realizzati in Italia con le ricette regionali si conclude il 1° di novembre. E allora vi ricordo che da Penny, grazie al cashback, un euro vale un punto. Fate la spesa con la Penny Card e accumulate i punti. Ogni euro appunto vale un punto e potete collezionare i piatti della tradizione. E vi ricordo che vi servono 180 punti, dovete aggiungere un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. E ci sono anche dei prodotti, appunto, che se acquistati con Penny Card vi permettono di velocizzare la raccolta punti. Ad esempio, acquistando con la Penny Card il pesto alla genovese Barilla, nella versione classico ma anche senza aglio, 20 punti extra. Così come comprando con la Penny Card la salsa di soia, ben 30 punti extra. Penny
2: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Fuori da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.

L'altra metà con Cesare Cremonini su Penny FM. Vi ricordo una cosa molto ma molto importante che potete utilizzare per la vostra spesa in tutti i nostri punti vendita, i buoni pasto elettronici dei nostri partner, usando le casse abilitate. In totale potete usare fino a 8 buoni pasto per ogni transazione, esclusivamente per beni alimentari destinati al consumo. Sono esclusi alcolici e superalcolici. Le 17 in questo istante, ancora buon pomeriggio autunnale, ma grande pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny. Prossimi minuti con un tocco latino, protagonista Karol G, eccola.

0: Karol G su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Facciamo la scorta di Pepsi, eh. È quella classica, quella senza zucchero. Attenzione, la Pepsi la possiamo avvicinare ai grandi classici dello street food e fast food: burger, patatine fritte, la pizza. La Pepsi si sposa particolarmente bene con pizze ricche di formaggio, salumi come la diavolo, quella con i peperoni, e gli hot dog. E questo mix di senape salata, ketchup dolce, Pepsi crea un contrasto difficile da resistere, al quale non si può resistere in maniera così semplice. Allora, Pepsi classica e senza zucchero in sconto da Penny, 52 centesimi la confezione, la lattina. E poi attenzione, facciamo la scorta anche di acqua frizzante, perché il corpo ha bisogno anche di acqua e bisogna bere tantissimo. Acqua frizzante Sant'Anna, tantissimo, ogni giorno, giorno dopo giorno. La confezione da 6 pezzi di acqua frizzante Sant'Anna ha uno sconto qui da Penny del 50%, il pacco è vostro spendendo solo 1,77 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Easier as us su Penny FM.
1: Penny Card. Ogni euro un punto.
0: Proprio così, ogni euro un punto grazie al cashback, e con i punti raccolti possiamo completare la raccolta di questi bellissimi 8 piatti in ceramica realizzati in Italia con le ricette regionali. Collezionare i piatti della tradizione. Abbiamo tempo fino al 1° di novembre, per cui il tempo vola. Fate i vostri conti in base ai punti raccolti. Siamo al 13 di ottobre. Allora, ogni euro vale un punto. Con i punti raccolti possiamo collezionare questi piatti. Vi servono in totale 180 punti e dovete aggiungere un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. Ma ci sono anche dei prodotti che vi danno una mano. Se acquistati con Penny Card, vi permettono di velocizzare la vostra raccolta punti. Ad esempio, acquistando sempre con la Penny Card il pesto alla genovese Barilla nella versione classica e senza aglio, per voi 20 punti extra.
2: Un viaggio ha senso solo senza

0: Gianluca Grignani su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Dai, questa sera dopo una giornata piena di impegni si arriva in cucina e pam pam si realizza qualcosa con le nostre mani grazie ai suggerimenti di Benedetta Rossi, l'amata food creator. Utilizziamo ad esempio la pasta sfoglia rotonda a fior di pasta scelta da Benedetta per una delle sue ricette, tra l'altro scontata da Penny del 16% 79 centesimi. E fino al 21 di ottobre potete acquistare il contenitore porta pranzo più la borsa termica porta pranzo scelti per voi da Benedetta. È tutto molto semplice, ora vi spiego. Vi bastano 40 euro di spesa con Penny Card e un contributo di 5 euro, per cui un contributo per farvi guidare nella realizzazione poi delle ricette realizzate appunto da Benedetta Rossi e portare in tavola qualcosa di gustoso, semplice e diverso dal solito. Puntate il QR code che trovate sul volantino con il vostro smartphone e scoprite le ricette di Benedetta Rossi per la vostra pausa pranzo. È tutto molto semplice, vi basta solo il vostro smartphone.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Marco Ligabue su Penny FM, 17:31, è il momento di parlare di sport, eh?
1: Tutto lo sport su Penny FM.
0: E nella fattispecie calcio, con la seconda giornata di Champions League. Questa sera in campo anche due squadre italiane, Inter Bruges e Villarreal Napoli, entrambe dalle 21. Domani dalle 18:45 Feyenoord Como, mentre in serata a partire dalle 21 sarà la volta di Roma Real Madrid, con José Mourinho che ritorna all'Olimpico, questa volta però sulla panchina dei Blancos. E le parole dell'allenatore della Roma Gasperini in conferenza stampa.
2: È una mia constatazione che per far grande una squadra, ma grande come penso io, a livello sia italiano, possibilmente, visto che ci sarà uno stadio importante, ci sarà, stanno facendo investimenti importanti in quel senso, ci sarà un centenario di mezzo, e credo che una società importante, quando ha proprio anche la proprietà molto coinvolta.
0: Gasperini manda un messaggio molto chiaro alla proprietà, probabilmente per ottenere una rosa completa, sfruttando la finestra di mercato che ci sarà più avanti nel corso della stagione, il classico mercato invernale riparatorio, eh?

0: su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Alle 17.36 è arrivato il momento di pensare in maniera costruttiva, concreta alla cena. Un'insalatona mista che fa da contorno ad affettati formaggi, ad esempio all'Emmental svizzero, le specialità cuor di terra, in questa confezione da 200 grammi che con la Penny Card ha uno sconto del 20% a 2,79 euro. Ma attenzione, dalle specialità cuor di terra, uno dei marchi di Penny, c'è anche la porchetta toscana nazionale. Fette posate a mano, confezione da 100 grammi in offerta, 2,49 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Frida Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny.

0: Rewind su Penny FM 17:46, come sempre buoni acquisti da Penny.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: In bella evidenza anche le carote, perfette come ingrediente per rendere completo il ragù alla siciliana. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto la ricetta a voi clienti.
2: Piatti, non parole.
3: Siamo con un cliente del Penny di Palermo che ci spiega come si fa il ragù alla siciliana.
4: Si fa un battuto di sedano, carote, cipolla, si fanno appassire, poi si aggiunge la passata di pomodoro, si fa asciugare prima la carne, poi si mette la passata di pomodoro, come avevo già detto, un po' di noce moscata tritata, poi si copre di acqua e si fa cucinare a fuoco lento per 2 ore e mezzo almeno. Con i piselli già saltati in padella si aggiungono al ragù, e il ragù deve venire non troppo liquido, deve venire abbastanza solido, per poi mantecarlo o con gli anelletti alla siciliana o con la lasagna riccia o con la margherita o con le tagliatelle e le fettuccine, che è un'ottima riuscita.
0: E certo, non lo mettiamo assolutamente in dubbio, sarà un'ottima riuscita. Seguite i consigli di questo bravo cliente, bravissimo in cucina, e tra gli ingredienti ovviamente inseriamo le carote, quelle di Penny coltivate in Italia, 1,99 kg.

0: Cronico senza rumore su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Ma da Penny c'è un Halloween da paura. Sì, c'è tutto, veramente tutto. Anche le caramelle Paw Patrol Halloween. Per il classico dolcetto o scherzetto. Confezione da 200 grammi in sconto 1,69 euro. Tra le cose veramente interessanti legate a questa ricorrenza è il calzino antiscivolo Halloween. C'è anche la versione fosforescente. Fantasie e taglie assortite in offerta 3,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

Tu e io, Tiro Mancino su Penny FM alle 18 in questo istante. Ancora buona serata, buon acquisti da Penny. Il ritmo della spesa nel nostro momento gold ci porta al 1990 con questa bella canzone di Madonna. Sto parlando di Vogue.

0: Vogue con Madonna su Penny FM 1990. Il ritmo della spesa ci ha portati sino a quell'anno con il nostro momento gold, canzone contenuta nella colonna sonora del primo film Il Diavolo Veste Prada con Meryl Streep and Company. E anche questo è il ritmo della spesa di Penny FM. Ora, dopo aver cantato, ci dissetiamo.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Con tanta buona acqua, ricordiamoci che bisogna bere tanta acqua ogni giorno. L'acqua è salute, l'acqua è fonte di vite. Allora per voi c'è l'acqua frizzante Sant'Anna. Miglior prezzo dell'anno Penny, c'è la coccarda, la confezione da 6 pezzi è scontata del 50% a 1,77 euro. Questa sera gli appassionati di calcio sicuramente seguiranno la Champions League, la prima delle due serate, ne abbiamo parlato anche prima. Chi arriva tardi a ridosso della partenza del primo tempo è facile che mangi davanti alla TV. Pizza? Pizza e Pepsi è un classico. Allora Pepsi, la lattina, quella classica ma anche quella senza zucchero, ha uno sconto qui da Penny del 25%, sì. Andate a vedere, vai così!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato, fra

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

balla. Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Ordinary Moments su Penny FM.
1: Dolcetto o scherzetto? Da Penny è Halloween.
0: Halloween da paura, sì, proprio così, con tutto quello che vi occorre per questo momento dell'anno. A Eric, americano cliente di Penny, residente in Italia da tanti anni, abbiamo chiesto un po' di descriverci com'è l'atmosfera dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, negli Stati Uniti, proprio in questo momento. Halloween!
2: Le interviste di Penny FM.
3: Una casa nel quartiere si trasforma praticamente in una casa stregata, tipo un haunted house, dove tutti i piccoli, anche i loro genitori, vanno a curiosare dentro con delle luci strane, delle voci che fanno e ovviamente molto spesso se i ragazzi sono molto giovani devono essere accompagnati dai genitori, altrimenti si spaventano.
0: Beh, ovvio che sia così, però molto bello, ha reso l'idea, questo momento dell'anno Halloween al quale stiamo andando incontro, potete renderlo unico con Halloween da paura. Da Penny c'è veramente tutto, anche Monster Cake. Ogni confezione, ogni Monster Cake è in offerta, 1,99 euro.

0: Ricordi Blanco ed Elisa su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Per la cena di questa sera, pesce nel reparto surgelati, vi consiglio i merluzzetti atlantici in una confezione da 500 grammi con la Penny Card in sconto del 24% a 1,99 euro. E attenzione, il contorno un umido leggero di borlotti, pomodorini e rosmarino. Da Penny ci sono anche i prodotti della linea My Bio, cannellini, ceci e fagioli borlotti. Beh, sono scontati del 33% ogni barattolo di vetro, veramente molto invitante, dove potete vedere i prodotti che andrete a cucinare. Scontato del 33%, vostro a 99 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Chris Martin e Coldplay su Penny FM, 18:32, ancora buona serata, buon martedì sera d'acquisti in tutte le filiali Penny, dove torna protagonista il grande sport. Sono d'accordo, questa sera c'è il calcio con la Champions League, ne abbiamo parlato più volte, ma non dimentichiamoci assolutamente che abbiamo di fronte a noi una grande stagione di sci. Ne parliamo assieme a Golosi di Sport.
1: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
0: In questa puntata di Golosi di Sport, protagonista lo sci con la nuova stagione agonistica che prende il via il 24 ottobre da Sölden in Austria con la 61esima edizione della Coppa del Mondo. Sono 43 le gare in programma nel calendario maschile, 40 quelle inserite in quello femminile, incluse le finals di Sun Valley negli Stati Uniti, che dal 20 al 25 marzo del prossimo anno determineranno le classifiche finali di specialità e quella generale, con l'assegnazione dei prestigiosi globi di cristallo. In Italia si correrà in Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio e Bormio. Tanta attesa per la squadra azzurra, Sofia Goggia, a Sky Sport.
2: Non mi sento ancora in grado di poter parlare della prossima stagione, anche perché in federazione stanno definendo tutti i quadri federali delle squadre, quindi una volta che verranno definite poi si saprà qualcosa di più.
0: Sofia Goggia al momento non si sbilancia, esattamente come Dominic Paris.
3: Vediamo cosa porta il futuro.
0: Nel cuore della stagione, dal 1 al 14 febbraio, il Circo Bianco si sposterà in Svizzera a Crans-Montana per i campionati del mondo di sci alpino. Un grosso in bocca al lupo ai nostri atleti ed è tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana. Golosi di Sport.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: The Rhythm of Your Voice su Penny FM a un quarto d'ora dalle 19 nella prima serata di questo martedì del 13 di ottobre, dove troviamo in bella evidenza sul volantino e ovviamente nel reparto ortofrutta le patate novelle gialle e rosse, un ottimo contorno se preferiamo un'alternativa un po' originale alle classiche patate al forno. Possiamo prepararle schiacciate e croccanti al parmigiano. Questo metodo tra l'altro valorizza il contrasto visivo tra la buccia rossa e quella gialla, usando le patate novelle gialle e rosse coltivate in Italia, che trovate da Penny al chilo in sconto 1,19 euro.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Crash serenamente su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: 18:49, pensiamo alla cena, un piatto unico, un petto di pollo con sopra castagne glassato alle clementine. È un secondo piatto perfetto per l'autunno utilizzando i prodotti che trovate da Penny. Le castagne coltivate in Italia, c'è la rete da un chilo in sconto 3,99 euro. E poi le clementine ci vogliono perché bisogna glassare alle clementine questo filetto di petto di pollo con le castagne. E allora clementine al chilo 1,59 euro.
2: Yeah.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Billie Eilish, fresca di New Look, proprio nell'ottobre di quest'anno, è una cosa di qualche giorno fa. Dopo tanto tempo ha abbandonato i capelli lunghi scuri per un taglio corto, un caschetto biondo fragola, strawberry blonde, come viene definito, eh? Sta bene, è carina. In conclusione di questa puntata di Penny Insieme, grazie come sempre per l'attenzione prestata e come sempre buona continuazione con i vostri acquisti in tutte le filiali Penny e buona serata. Ciao!
1: Avete ascoltato Penny Insieme, in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Scopri i sapori d'Italia.
2: Ancora insieme su Panni FM, Marta Amato con voi per consigliarvi piatti di pasta che possiamo portare in tavola dopo una giornata di lavoro. Che ne dite delle penne all'arrabbiata? Abbiamo chiesto al cuoco Marco Serra la ricetta.
3: Panni FM lo ha chiesto a voi.
4: Pomodoro fresco, io metto tutto il pomodoro, anche con i semi e tutto il resto, ma va bene anche una passata senza troppi problemi. L'aglio va sempre fatto soffriggere intero o perlomeno a metà, togliendo all'interno l'animella. Dopo che ha soffritto ci butti dentro il peperoncino, perché più tieni il peperoncino dentro a soffriggere e più diventa praticamente arrabbiato, è molto più piccante, e poi si fa bollire almeno un 15 minuti.
2: Un piatto super piccante ma super gustoso. Fra l'altro il peperoncino è un alleato della crescita dei capelli grazie alla capsaicina, la sostanza responsabile del suo sapore piccante. Da Penny con il 20% di sconto, le penne all'arrabbiata, gli allegri sapori vengono solo 1,59 euro.
1: In viaggio tra i sapori d'Italia.
5: Basta un Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi bisogna approfittare del fuori tutto, quindi tutti i clienti dentro per il fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa, dalla cucina al bagno allo sport. I vostri articoli preferiti, di cui non potete fare a meno, che quotidianamente utilizzate, oggi li trovate a metà prezzo. Quindi invitate amici, parenti, tutti da Penny oggi, perché è arrivato il fuori tutto. Ripeto, sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. È l'occasione giusta anche magari per fare un bel regalo. Magari regaliamo un articolo sportivo, un qualcosa per il bagno ad una persona speciale. Oggi, ripeto, è il giorno giusto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. Fuori tutto!
0: Risparmia con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Ancora insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per consigliarvi i prodotti di Penny da portare in tavola. Un alimento che non dovrebbe mai mancare, l'insalata. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, vi ha chiesto come la preparate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ma in realtà mi piace variare, quindi mi piace cambiare anche il tipo di insalata.
4: Ma come la condisci, come la prepari?
3: Allora la metto direttamente nella vaschetta che devo mangiare, quindi poi olio, o anche mi piace aggiungere l'avocado per esempio, olio, soia, magari liquida, al posto del sale e basta.
4: E se la vuoi fare un po' più ricca, per esempio, cosa ti piace aggiungere, a parte l'avocado?
3: Che è il finocchio, il pomodoro, ciliegino, carote, insomma un po' di tutto.
1: E per fare il pieno di insalata scegliete l'insalata ricca del nostro marchio Naturae, che privilegia l'impiego di tecniche agronomiche rispettose della valorizzazione delle colture in ogni fase del percorso, dal campo alla tavola, per offrirvi prodotti freschi e accuratamente selezionati.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E andiamo adesso a parlare per un attimo del Penny Cashback, perché facendo semplicemente la spesa con la Penny Card ci vengono regalati in automatico i bollini da utilizzare, ad esempio per la collezione dei piatti della tradizione, che sono tutti made in Italy, oppure per le offerte esclusive e ancora per ricevere dei buoni sconto personalizzati. Per raggiungere più velocemente i punti necessari, ma soprattutto per raggiungere i nostri obiettivi, Penny ha inserito dei prodotti che ci danno tanti punti extra. Questa settimana, ad esempio, acquistando il pesto alla genovese Barilla, sia classico o quello senza aglio, riceviamo, oltre che un'idea buona in cucina per la serata, riceviamo 20 punti extra. Se invece la serata volge all'asiatico, la salsa di soia Kikkoman è un classico immancabile. Dal basso apporto calorico, ma dal gusto particolare e intenso, direi che è perfetta per una cenetta a base di pollo alle mandorle, il mio preferito. La salsa di soia non esalta solo il gusto, ma anche i punti extra, perché la salsa di soia Kikkoman ci regala ben 30 punti extra. E non dimentichiamo l'ingrediente principale, non dimentichiamo la nostra Penny Card.
0: Prodotti extra? Punti extra!

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Benny Fan, un programma unico, divertente e irriverente, realizzato finalmente dal sottoscritto Fabio Massimo Boniti.
1: Sì, comunque la sigla è provvisoria, anche perché il conduttore sarei io, Tommaso Stabilini.
2: Senti, conduttore,
1: sì.
2: A che ora finiscono qua i balli di gruppo?
1: Ma che balli di gruppo? Questo non è un villaggio turistico, chiaro?
2: Dai, mini club veloce che siamo già in ritardo.
1: Che mini club?
2: Sì. Mettete tutto lì, grazie.
1: Ma voi
2: sì?
1: Non mettete lì niente. Vabbè, balli di gruppo a parte, nuova puntata del Penny Fan. Vediamo le notizie più curiose della settimana.
2: Dai, con quel divano, su!
1: Le accreditano 10 milioni di dollari, ma si accorgono che è un errore. È successo ad una donna di Melbourne che aspettava un rimborso da una compagnia di criptovalute. Una situazione un po' criptica, direi. Stati Uniti, l'azienda di materassi Casper cerca dormiglioni professionisti. Requisito, il desiderio di dormire tanto.
2: Queste tazze, spille, pupazzetti di chi sono?
1: Roba mia. Ah. Ma cosa ridi?
2: Di quello lì, Bardolini, no, scusa, ma non mi... Fantasmini, come diavolo si chiama?
1: A parte che sono Stabilini, poi quelli sono dei pezzi da collezione che vorrei lasciassi stare, grazie.
2: Perfetto, buttate via tutto, sacco nero, mi raccomando.
1: No, aspetta, scusate, dammi sto sacco e lascia stare le mie cose, è chiaro? A Genova la polizia ha fermato un uomo nudo su uno scooter. Con casco e canotta ha dichiarato che voleva raggiungere una spiaggia per nudisti. Un po' come quando esci dicendo agli amici «vengo già mangiato», ecco, lui ha detto «vengo già nudo». Lei porta via il gin tonic e lei lo schiaffeggia. È successo su un volo Jet 2 diretto a Rodi. Protagonista una nonnina fatta scendere con un atterraggio di emergenza dopo aver aggredito uno steward.
2: A che punto siamo?
1: Con cosa?
2: Dai, che tra poco c'è il taglio del nastro.
1: Allora io mi sono stancato, qui non ci sarà nessun taglio del nastro, nessun trasloco e soprattutto riportatemi quel sacco nero con le mie cose.
2: Da segnalare che il conduttore non vuole aiutare col trasloco,
1: ma non...
2: mettendo in grave difficoltà i colleghi.
1: Io non vi conosco, voi non esistete e io devo condurre un programma, ok? Finalmente, grazie al cielo, da Tommaso Stabilini è tutto. Penny Fan torna la prossima settimana.
2: Giovane!
1: Sì.
2: Volevi il tuo sacco? Eccolo.
1: Bene, almeno per una volta ci siamo capiti, eh?
2: Ma scherzi! Prendetelo!
1: No!
2: Mettete anche lui nel sacco, ragazzi!
1: No, non avete capito, no, fermi, cosa? Possibile non si possa mai discutere qua! Lascia! Aiuto!
0: Penny Fan, tutto un...

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: cashback.
1: Con le giornate che si accorciano, i primi freddi, non c'è niente di meglio che coccolarsi con qualcosa di caldo e confortante. Ecco perché oggi vi consiglio di portare in tavola le minestre Knorr. Sono preparate con ingredienti selezionati, senza conservanti né coloranti, pronte in pochi minuti per regalarvi tutto il sapore delle verdure. È il comfort food perfetto per riscaldare l'autunno in modo leggero. Acquistando le minestre Knorr riceverete subito 10 punti extra sulla Penny Card, un'occasione per accelerare la vostra collezione e tagliare dritti al traguardo dei premi che desiderate.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi prepariamo insieme alla food blogger Benedetta Rossi una gustosa merenda. Certo, perché Benedetta ha scelto la nostra pasta sfoglia fior di pasta per una delle sue ricette. Vi basterà inquadrare il codice QR che trovate sul volantino per accedere e scoprire tutti i passaggi e gli ingredienti. Una di queste ricette sono le sfogliatelle alle mele, frutti preziosi in autunno perché agiscono come un vero e proprio prebiotico nutrendo la flora intestinale. Da Penny la pasta sfoglia fior di pasta viene solo 79 centesimi. È il momento di estrarre la Penny Card perché ancora una volta la spesa da Penny è più che conveniente. Con uno shopping di almeno 40 euro e 5 di contributo potrete avere il contenitore porta pranzo e la borsa termica scelti per voi proprio da Benedetta Rossi.
0: Fai la spesa con Benedetta.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: take me home. Nobody wanna be alone, baby. And no, you don't wanna be alone tonight.
1: Benny FM.
2: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

Facciamo che tu fai l'ora e io le lancette. Così tu sei l'appuntamento e io il tempo che rimane ad aspettarti sotto casa. Facciamo che tu fai la meta e io il viaggio che serve per arrivarci. Facciamo che io faccio te e tu fai me. E che non ci siamo ancora mai incontrati.

senza di aspettare che si avveri un desiderio. Ti senti un pesce che vorrebbe il mare, nuoto in un acquario. Tu fai progetti troppo grandi in uno spazio troppo piccolo. Ma quanta pioggia bevi un seme prima di sembrare

sopra. Un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Primi dai rivolti pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.